0: Iwe. Gulam Matata. Gulam Matata.
1: Chiyase.
0: Gulam Matata. Gulam Matata. Gulam Matata. Gulam Matata.
1: Oh.